casa mia, quanto mi piace questo posto, sì, mi manca il problema. Mi piace girare sulla comincio con la bicicletta al mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un boccetto. Sullo skateboard andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli.